sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: for more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: ritmo scandisce il nostro territorio. Ogni giorno, Carbonia, musica, parole, intrattenimento, per darvi sempre di più. Per darvi sempre di più. Carbonia.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: cercarti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città.
1: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola.
2: Sono le 6:03.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra

0: 0166 a Muni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
3: Selezionate da Stefano Cilio.
4: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

è arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto

0: con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379-345-0129. Supporto digitale.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Itti Turismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con cali

fatta semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeu, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola.

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Da sabato 6 giugno 2026
3: ritorna
4: la Dance Music Machine.
5: Dance Music Machine,
2: 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16 qui su Carbonia e 90 for you.
6: Dance Music Machine,
2: seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
4: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
5: Sono le 9:04.

0: Scelti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

0: il mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: 107.1 FM Carbonia.
2: The mine of music.
1: Every day, all the time.
2: 107.1 FM Carbonia. The mine of music.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città.
2: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Manlio B. Dance Music Machine.
5: Sono le 10 e 4 minuti.

aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, con

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129. Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
2: È iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa vista mare, con il menù speciale a 35 euro. 3 antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeo. Il mare. Servito in tavola.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì, alle 9.30, 12.30

è arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità e della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 11:03.

0: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti. Per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit. Dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
1: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
2: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: Da sabato 6 giugno 2026, ritorna
5: la Dance Music Machine.
4: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
6: Dance Music Machine.
4: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: fuori tempo.
1: Cerchi un aperipranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane, con calice di prosecco incluso a partire da 10 euro. E per chi vuole gustare di più, bis di antipasti con prosecco a 25 euro. Oltre al nostro menù da 35 euro, ti aspetta un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340-163-7657. Il mare, servito in tavola. Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
3: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010.
5: Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mami.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Saviu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347-148-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
6: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
5: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
7: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
8: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
5: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che, con le perturbazioni al nord, inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta. Lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione, devastata dalle fiamme, sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
5: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: oceanica.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Centro commerciale naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità e della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il centro commerciale naturale Carbonia produce, organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
3: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197 AF Car Wash, auto come nuova.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Rit Parade.
5: Rit Parade.

0: tutti amici ascoltatori della Rit Parade, un saluto a tutti voi da Stefano Cilio e ben ritrovati con una nuova puntata della nostra classifica di popolarità che oggi tocca un traguardo importante, ovvero la puntata numero 350. Ci saranno due nuove entrate, ci salutano Tommaso Paradiso e Francesco Gabbani, Agitare Coca-Cola e Summer Funk. La Rit Parade è la classifica delle canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica. Potete ascoltarci tutte le settimane e prima di partire con la classifica vi ricordo quali sono i miei social network dove possiamo interagire. Mi potete dire la vostra canzone preferita a mezzo secolo di ritornelli su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Rit Parade insieme a Stefano Cilio.
0: Possiamo partire ufficialmente con la nostra chart di questa settimana, numero 20 meno 10 per Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter, mentre al numero 19 ascoltiamo in discesa di 14 Irama con Cabana da due settimane.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 18 scende Samurai J con Ossessione, mentre al numero 17 più 1 per Stevie C con Overdrive. Al numero 16 ascolteremo anche una canzone in leggera discesa, perde infatti 3 posti, ultimo

0: Viral Next, i successi di domani.
1: È arrivato il momento di ascoltare una potenziale hit del futuro. Lui si chiama Olen, lo conosciamo perché ogni tanto bazzica nella nostra rubrica. Il nuovo singolo si intitola Where Hope Grows ed è uscito proprio in questi giorni. Si tratta di un profondo introspettivo viaggio ambient e organic house che è ispirato ai paesaggi montani grezzi e ventosi dell'isola d'Elba, e la traccia cattura proprio il momento in cui gli elementi selvaggi della natura incontrano la pace interiore. Abbiamo una linea di basso molto emotiva, una voce profonda parlata che è incentrata sulla resilienza. Insomma, la traccia rispecchia un fiore delicato che sboccia contro ogni previsione in un mondo desolato. Ascoltatelo anche su Spotify. Nei prossimi 3 minuti suona Olen con Where Hope Grows.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Erano Viral Next di oggi, Olen con Where Hope Grows. È tempo di ripartire con la classifica. Prima l'ascoltiamo e poi ve l'annuncio.
1: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano G.

0: son. Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: È ripartita la nostra classifica di popolarità alla posizione numero 15 stabile. C'era Ugel con Moving to the Sun. Al numero 14 invece un brano che riguadagna 6 posizioni. Gaia con Bossa Nostra con noi da 3 settimane. Eccola.

0: Hit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 13 in arrivo la prima nuova entrata, come sapete sono due questa settimana e sono molto ravvicinate. Appunto al numero 13 c'è Shakira con il suo tormentone estivo, anche usato come inno per i mondiali di calcio. Ecco a voi, dai dai.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 12 stabile Serena Brancale con Al mio paese, mentre al numero 11 chiudiamo la prima parte di oggi con la seconda e più alta nuova entrata, Karol G insieme a Manu Chao con Viajando por el Mundo, numero 11. Io vi aspetto dopo la pausa con la top 10.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
0: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Selezionate da Stefano Cilio.
2: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
3: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
2: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
3: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
4: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
5: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
6: la Dance Music Machine.
5: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16 qui su Carbonia e 90 for You.
7: Dance Music Machine,
5: seconda stagione. Da sabato 6 giugno 2026. Dance Music Machine.
0: Rit Parade.
1: Rit Parade.

Ben ritrovati con la seconda parte della Hit Parade. Io sono Stefano Cilio e tutte le settimane ti tengo compagnia con le 20 canzoni più popolari in Italia. Sarà così ancora per due settimane con la nostra classifica. Poi ci sarà un programma estivo. Al numero 10 più 6 per Tame Impala, Dracula.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 9 scendono Alfa e Jovanotti con Buon Vento, mentre al numero 8 stiamo per ascoltare Anna con White Girl Wasted. Al numero 7 in salita di 2 troveremo anche Brescia

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Interrompiamo un attimo la classifica perché è in arrivo Viral Next, una canzone dal futuro. Oggi parliamo di Rcoma, un artista urban italiano di origini salentine che è cresciuto in Svizzera e racconta nei suoi brani il percorso di chi parte dal basso tra sacrifici, ambizione e voglia di riscatto. È appena uscita la sua nuova canzone intitolata Ride or Die e si tratta di un pezzo energico che unisce delle sonorità moderne a un ritornello coinvolgente, trasmettendo un messaggio di determinazione e fedeltà ai propri valori. Il brano parla anche della forza di credere in se stessi nei momenti più difficili, trasformando ostacoli e paure nella motivazione per andare avanti senza mai mollare. È uscito anche un bellissimo videoclip su YouTube, vi invito ad andare a vederlo e ad ascoltarlo. Cercate Rcoma con Ride or Die.
0: Viral Next, i successi di domani.
2: Yeah.

0: Non passo casa, non rispecchia ciò che ho.
1: Rit Parade. La classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano G.
2: Al numero 6 riparte la nostra classifica in discesa di 4 posti, Another con Talk to You, ma noi ci fermiamo direttamente in top 5. Infatti al numero 5 guadagnano 3 posti Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale con Partenope. Sono 5 le settimane nella nostra popularity

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Al numero 4 non cambia nulla perché Fred De Palma resta stabile con La Testa Gira. Il podio è molto rivoluzionato, abbiamo due nuove entrate, tra virgolette, proprio sul podio. Al numero 3, in salita di 4 posti, tornano sul podio Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

0: Hit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Tune of the Week alla posizione numero 2, infatti da numero 11 guadagna 9 posti Samurai J con Flamenco Paranoia. Questo significa che al numero 1 non cambia nulla questa settimana e per la quinta volta consecutiva il brano più popolare in Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Rit Parade.
1: Una Rit Parade parzialmente cambiata, quella di questa settimana. Infatti il podio cambia 2 addendi su 3. Al numero 3 Angelina Mango con Canto d'Amore, al numero 2 Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 1 Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Per la quinta settimana abbiamo avuto 2 nuove entrate. Al numero 11 Karol G con Viajando por el Mundo e al numero 13 Shakira con Dai Dai. Davvero un bel modo per festeggiare la puntata numero 350. La Rit Parade torna puntuale settimana prossima. Vi ricordo ancora una volta i miei social network, mezzo secolo di ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata con tante novità. Da Stefano Cilio un saluto a tutti voi.
0: Rit Parade.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del tramonto. Cucina sempre aperta, gusto sempre acceso. Cube Bar è a Carbogna in via Costituente, fianco ASL. Aperti dalle 6 del mattino per starti accanto dall'alba all'aperitivo. Cube Bar, l'estate ha più gusto insieme a te.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbogna. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbogna in collaborazione con il Comune di Carbogna e la Regione Autonoma della Sardegna.
3: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce
5: Manlio B.
6: Dance Music Machine.
7: Sono le 15 e 5 minuti.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Rit Parade.
4: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia.
3: Le canzoni più popolari in Italia.
4: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Rit Parade.

0: ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
4: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante o

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: Dal 1975 il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizioni nel cuore della nostra città.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 1284. Pizzeria Rasti, Piazza Marmilla, Carbonia.

Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 800 01 66. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito, una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018. Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
4: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
5: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Mario.

Cerchi una per pranzo diverso, vista mare e sapori autentici. All'Ittiturismo su Giudeo a Portopino arriva la promo di maggio. Taglieri di mare, affumicati nostrani, crostini, polpettine del giorno e anche proposte vegetariane. Con cali

0: Un'esperienza semplice, buona e tutta da vivere. Ittiturismo su Giudeo, via del mare a Portopino. Prenota ora al 340 163 7657. Il mare, servito in tavola. Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.

0: sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia, Notte Insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti e tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso, un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte Insieme 2026, organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
3: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
4: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia, 0781 67 37 93.
2: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
5: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21:30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
5: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
6: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella. Pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 for You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music
3: Machine. La tua giornata comincia con noi. Sono Emanuele Ledda e ti aspetto a Carbonia Daily.

0: Sono le 20 e 7 minuti.
1: Signore e signori, benvenuti. Signore e signori, benvenuti. Benvenuti. Tra poco.
2: Tra poco.
1: La seconda stagione della Dance Music Machine.
2: Signore e signori, benvenuti.
1: Il viaggio sta per cominciare.

0: sole senza alzarti mai.
1: Buon pomeriggio a todos, benvenuti, sono Manlio B e tra poco sarà Dance Music Machine. Volete sapere quante trasmissioni rimangono o a che puntata siamo arrivati? Per saperne di più, state lì, attaccati alla radio, perché tra qualche istante parte la Dance Music Machine. Tormentone estate inverno tra il 2000 e il 2010. Oggi, da una vecchia canzone di Edoardo Vianello del 1963, 24 anni fa, eh sì, è la verità, esattamente il 3 giugno del 2002, usciva Brusco sotto i raggi del sole. Cominciamo la sesta puntata della Dance Music Machine per questo 2026. Prima la sigla e poi le sequenze mixate.

tracce per volta per ricordare la dance della seconda edizione dal 2000 al 2010. E allora non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto. Comincia la DMM. Per artista, Alex T, Vasco Rossi, Fargetta e Gabri Ponte.

2002, Alex C, Just Dance, sempre stato il remixer personale di Vasco Rossi. Maurizio Molella, dal 2004, Buoni o Cattivi Remix, e da un successone di John Miles del 1976, il remix di Music, Fargetta e Gabri Ponte.

anno 2006, era già arrivata al decimo album. Madonna, Jumper, il famoso campione di una famosissima canzone dei Pet Shop Boys. Un tormentone strano, ma è anche un po' stupido, ma è andato tantissimo. Dal 2003, Xbox 2, Discoteca. Nel disco mix, una versione remix anche di Vincenzo Callea, uno dei componenti dei Typical, Tignino Piparo Callea, dal 2003, e la voce inconfondibile di Amanda Wilson, Free Manson, Love on My Mind, dall'agosto del 2005.

anni di musica dal 2000 al 2010, ogni sabato con Mario B e la Dance Music Machine. Piccola ma proprio piccola pausa, poi rientriamo con lo spazio dedicato all'house music. Ti aspetto.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizioni nel cuore della nostra città.

Dopo i 30 minuti commerciali rientriamo con lo spazio ormai che conoscete dedicato all'house music. Correva l'anno 2003, Ana Flora, Afro Pins con Inaya Day, quella di Keep On Pushing. Dall'aprile del 2005, Better Thing, effettistica e composizione Mouse T. Dal 2005, DJ Jenny e Ian Carey. Dal 2004 con Drop The Vibes. Ancora fermi con le sonorità che ricordavano tanto gli anni 90, tipo Crime O Passion, la quarta sequenza mixata comincia con Bumblebee.

Mooney, Fly Away, coprodotta anche da Roy Malone, progetto Van 2 Project, quello di King of My Castle dal 2003, e poi non potevamo concludere in modo migliore dal 2001, Kylie Minogue.

0: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
3: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
4: Mercoledì 22 luglio alle 21.30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
5: Sono le 21 e 5 minuti.

0: è iniziata la nuova stagione e il mare ti aspetta. Da Itti Turismo su Giudeu, a Portopino, riapre il gusto della primavera. Tutti i fine settimana, festivi compresi, vivi un'esperienza completa a vista mare, con il menù speciale a 35 euro. Tre antipasti, primo e secondo a scelta, insalata, mezzo litro d'acqua e un calice di vino. Sapori autentici, atmosfera unica e tutto il piacere di una giornata sul mare. Prenota ora al 340 163 76 57. Itti Turismo su Giudeu. Il mare, servito in tavola.
1: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
2: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
1: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
2: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.

0: La tua musica, le tue emozioni.
1: Carbonia, una miniera di musica.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197 AF Car Wash, auto come nuova.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
5: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
6: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
7: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
8: Sono le 22:07.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da sabato 6 giugno 2026 ritorna
2: la Dance Music Machine.
1: Dance Music Machine. 10 puntate, seconda stagione. Un meraviglioso viaggio con la Dance 2000 e i ricordi degli anni 90. Dalle 16, qui su Carbonia e 90 for You.
3: Dance Music Machine.
1: Seconda stagione, da sabato 6 giugno 2026.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
1: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
4: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 15

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Supporto digitale.
0: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia, Notte Insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti e tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso, un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte Insieme 2026, organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
2: Mercoledì 22 luglio alle 21:30, Nur Ethnic Music Original Sardinia, Piazza Roma.
3: Sono le 23:05.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Da sempre la nostra passione batte forte per la nostra città e il Sulcis Iglesiente. Carbonia.
1: Carbonia.
0: Una grande realtà fatta di musica, parole, emozioni e notizie. FM a Carbonia 107.1. Carbonia. Ciao!